La luna mezza al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna mezza al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna mezza al mare, mamma mia, si salterà. Questa

salda, gira, gira, ogni cor piacere più va. Già s'avanza, si ritira, all'ascolto tornerà. Salda, salda, gira, gira, ogni cor piacere più va. Già s'avanza, si ritira, all'ascolto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'ascolto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e qua là. Con la rossa va seconda, con la sforda fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià. Il piacere del mondo, la più cara volontà. Mamma mia, già la luna mezzo al mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà. Prinche, prinche, prinche, prinche, prinche, prinche, mamma mia, si salterà. Prinche, prinche, prinche.